0: bakinde nosia giri chute osia tie na ter bastano ago friday raini
1: yache
0: chute ke jimba jilim pango ngo ngo ne ba weekendi e tokini gano age got big angwan gidyo
1: e matingo
0: changa friday matingo changa
1: oya ne nje story e ma story yo ne mega chi e gatinga mungo tip time ina ile mi bikemi
0: na ile ngere mbiga la
1: la yes
0: e ma fm
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.